a me già fossi. Aggiusti i miei doveri, arrivi nel cielo, e poi io mi

Oronte un mezzo in via, per chiedermi a soli in questo luogo bramo parlar. Col più rimesso spirito, o il padre lusingar, perché già viene.

festa, figlia d'Oronte tu non sei. Sol devi la vita a me, perché te solo avanzo di tua regal famiglia. Mi osservai del furor dei vincitori, di stabilirmi in questo trono.

lasciar libero e corso ai primi moti dell'ira, impaziente core, il violento ardore tace anche un poco nel mio seno e attendo la tempesta.

faccia il porto, quale di me so suono, qual te preste te chiode. Forse che ascolto qualche moto, di res amor nelle bue

0: la sorte. Aperto trovo latito primo. Amor, mai là.
1: Parmel sentì più presto.
0: E senza forza altresì la

0: alto dorme, a testar la batasi. Le lusinghe, le promesse s'usino a primo, e poi la forza, quando vinto è il nemico, a buoni patti e viene. Ma non la trovo. Elmira! Nion risponde. Elmira! Aperteran le porte, ma che fuggita la temo già. Corrassi a far.
1: Corresso, amore, dai!
0: Soccorso, aiuto, tradito io sono!
1: Invece, lascia prima la vita!
0: Guardie, lumi!
1: Passano il corpo!
0: Guardie, affrettate! Nubi, passa il cuore, ingrata e via. E tu, vile schiavo, getta quel brando che alle catene e alla spramorte ti prepara. E dimmi chi sei, perché venisti

Elisa, tu sei quel infelice io sono, il solo avanzo sventurato della cara ai persian stirpe regali. Se tu sapessi quanto viva in petto

0: Perché sugli occhi miei l'anima altera spirò l'audace moro.
1: Morresti anche a te. A te mi mora.
0: Se altri noi di scoperia a stato avrebbe tutto a svelarmi vero un tal dolore.

al loro ufficio i sensi. Nome e aspetto di dolore. Si svenne perché credette ucciso il loro amato. Odi, fra pochi istanti ricoveranzi gli smarriti spiriti. Sami la sua, sami la propria vita, già che ogni arcano sa la persuaria è mio voler. Libero allora entrata.

Se il fin de mali è cara, se d'altri affanni è lei principio, dunque soccorci più del mal presenti il corso. E quando resta a soffrirsi ancora, sappiasi presto almeno.

0: faccio via il catene.
1: Prima di te voglio quando veri la morte, addio.
0: Tale non è l'accenno mio.
1: Respiro, lasciami dispiegato.
0: In forti lacci, lunge o guardie, costei da me tenete. Tu a questa morte, o floridante.

0: Cecilia, chi resiste ad ottrarmi? Persini, so tradito!
1: Con l'ave, con il brando, spirito e l'anima di fuoco!
2: Con noi, voi proteggete l'innocenza!
0: Cielo, cielo, e farò ribelle!
1: Ah! Amico, resta fra questi cempi!
2: Oggi del rossier noi!
0: Viva Elisa, regina!
3: Viva!
0: Ella sul trono ascenda e regni su

ralfo. Ah, te stesso, oronte traditor. Tu gli fidasti la preziosa spoglia, per cui è rimasto l'oppressore oppresso. Sei cagion del tuo mal.

San re, a tove, regno e gioia, hai tutto per me, e misero cor. Che vedo?

del regno e sogno è tutto per me e misero cor che veggio che sento catene tormento catene